perché ho 4 ne ho la 14 cilon minuto mi loco mi tana sita 16 ore e 56 minuti lo che ma qua panto ho pacera e lo perché non ho pacera muori una kenta ma col fupile non mi ha cascire na sita no più mi sho na cera ca to tro lo ca te wo hi ho ira ne cal to mo cha na sambiki ni cho ni cho te ne ni vela ca in sua me ho maro mo cha ni me grasinda ma sra microfone Alfredo Augusto Lauia Fonte, perché avrà la chiamata. Buona tarde, un po' che ne ho con

Fue quello che allora non ha potuto armando come barrio non capa vila se di un distrito io qua per provincia là io cado il gando fra quelli che tanto con la tre che hala un vrihava un cana ca grasinda masura va c'era tu merke hino minuto tratina mo ci no va nin come nello i ha paro friana vossa la mamma.

Tomáš Guilhermino si bo na vrako akweli a wipela ka marehem anu mane. La vrako akweli kane ma yoroto provincia yo Caldergant na sono panyanya kalaka o maput. Zora zohi minuto sirini na kenta nenus. 23 horas e 29 minutos e meio. Segundo o Vacane Vereque. Uma luta na minha segunda nenhuma puto a gerar. Nicomer que é para jomar a chicana de chou. Um jura. Lá no cuno para tirar mais o setembro. Mais o tropa. Onda pone rum. Mais o tema. Ma vera che sicuro non vi riesce a chiamare con Saba in una troppa ma con Sireni Namatano e quello roggio mo studio noi mi vorrei andare a mettere in ormai 0 0 minuto trattini 23 ore e 30 minuti spazi vera che vede quelli vuole na ciò na lutra na tato ni asicurani ma potuva ciò ni kumira parciò ma da cicare ciò ultimo giurali mumedi gianu vera non salama.